Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, meine liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jare sin mitunzi e mit cia Italia e ricche e poveri e congressat neste jare grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come white amitunze dediche. Vo vastu tu di unze dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook. Oda vai Salvino.

Oasis, Ciao Italia, My God, Sintiz, My Best Italian Senga. Amore, amore, amore, bella Italia. Gigi D'Alessio, Eros, Ramazzo.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
3: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
3: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
3: Sì, emozionato! Non dirlo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
3: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Sacutunde.
1: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
0: No, sono venuto a Napoli.
1: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
0: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
1: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
0: ma
1: giro.
0: Ma siamo in diretta?
1: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Remo, vuoi salutare qualcuno a casa?
0: I miei figli.
1: Saluta i tuoi figli.
0: Ciao figli.
1: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi, tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
0: Ma poi l'ho data
1: già
0: dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
1: No, eh?
0: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
0: Guarda,
2: datevi una calmata adesso, eh.
1: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
0: Ma l'importante poi è quello che
2: sono
0: c'era
2: due chiacchieroni.
1: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti. Sì.
1: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
0: Grazie.
3: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CM

0: canto.
1: Eros Ramazzotti, Gigi Alessio, Lifehouse, Napoli, Napoli, Napoli, un vitamin dedicate, yeah, Celentano, un Eros Ramazzotti, Alessio Susame, sinau, fantastici, bravi, bravissimi, Celentano, si snock dedicate, vite, sin Simone, sin Fraune, nicht junge Simone, von seinem Mann mit seinem ganzen Herz. Und dann von Anne-Marie, von seiner Mama, Lucia. Und dann aber noch eine Dedica d'amore, bellissima, sind 50 Jahre Hochzeit von Giuseppe e Carmela. Auguri, auguri, auguri, un leve noch weiter, ragazzi, von euch in fantastico. Miei cari amici, ecco qua, Celentano, la mia life, né, Miccia Italia, Celentano Eros Ramazzotti.
2: Quale vuoi?
3: Questo.
1: Ja, e ti sono vendita, prendi, vai, chitarra, sì.
2: Entriamo le mani.
1: Un Ramazzotti, sì, in fondo.
3: Questo?
1: Sclavo, sì, in scuola, c'è l'anzi
2: sciaria. No, questo, dammi, vuoi.
1: Aspetta. Dammi più. E vai, Nane Show in Milano.
2: Prendo questo. E salve!
1: Ma si scende sin alle video musicali ci vogliamo, non in mani attive. Già, ero solo una sorta perché qui c'è lontano e yes, Dasis, la storia della musica italiana, storici musica con Italia, già, Dasis, c'è lontano, si inglese, vi fai, Sinatra.

Yo, yes, Umberto Mag Petit Marie, sì! Andiamo! Gloria, gloria, gloria!